Kashilale, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, tonkashilale, hakisitale, hoyate. Wakatankale, unkashilale, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, tonkashilale, hakisitale, hoyate. Wakatankale, unkashilale, wo hit